0: Scusi, il suo è una macchina per esempio fuori il contrafile per fare gli accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!